0: L'amore è amor. Así me dice la tía, l'amore è amor.
1: Intensamente.
2: Intensamente.
1: Vive FM 106.3.
2: Éxitos de los 90 hasta hoy.